Kim fayolo bimi. Tekete analise sama nai holigonigi. Matere pire tifi konko gide leitoli. Bebe dai mu accident. Taki hoi gregi moni. Mea denki. Baby